operatori della rumba comuliana. Ferigola, e per toi-même è più profitabile che per le lion. Adolfo è molto bacilamina.

ngila kofiula midina makichungu katese pende mozoko su inchala kutenda la inchala nando sola kidanando ndende la kimai kuzo nukusi mwini kete ungo tere bon, patience davani.

dimanche na langa e ngabala ko chinda po penzeni bala ko na ushu 72 29 52 75 33 33 70 08 29 58 ala nandoa ala sara yela ala guantoala ala sa yela e ala zonga lona ibara la kambi bizwa nando swala da Kwa kiketa singa cha Kiketa koziri Kiketa bara Puis avance Ala mambi andoa Apra la hindo ala fane Eswa la sara Eswa la hindo ala fane Nyo cha kui bara la da

0: vitesse. Nengona pe koti monzo koti wa kwa taboule rochere Hortense.
1: Kana kokete braza, kotuna elima.
0: Amuna ipasa tangonga na lengi tibile ando timbine matanga tidungo. Et puis avancer na tchaka pati peko be kombiti.

0: Marina Rizen Kangala singila mingi chinde mbisho ke dengene chitene igwe muna la peko cha tukwachala nando sukwe aleke dasi aleke mandeki luka da fono nanti siriri nati maingo na legi cha tukwachala donc aleke tere cha la pendere chitene ala matukani nsoni alimi na peko chisosi ala su ala ga azana yige chitene ijiko hoshi ala kwe ala mapeko ni pendere.
1: Radio Ndeke Luka, voici vos communiqués.